0: ETA anunciando un fuego al alto permanente por primera vez en España.
1: Dall'estero, Spagna, l'ETA, l'organizzazione separatista basca, ha annunciato un cessate il fuoco a partire dal 24 marzo.
2: L'organizzazione separatista basca ETA ha deciso a partir del prossimo viernes un alto il fuoco permanente.
0: O il conflitto che comenzò il 12 de julio del 2006 con un enfrentamento en la frontera entre el Líbano e Israel. La segunda guerra del Líbano duró 34 días. Todo, absolutamente todo, se contaba ya en la red.